Makedonio e Adlonio per Spiegla Win Radio di Merista Aria Decabor Star Chelsta Aria Nord Ash. Di yes nyo ok chante tie botin manu wabimi in chami live commentary. Ok, di star. Di Ario, di Adair, di Aboro, di Star, di Achille, di Star, di Ario, di Not, di Ashman Captain himself.